soci che sta mi torna gradita forse un'altra domanda. Forse un'altra domanda sarà. Grazie. Ashley Bevino.

Signore e signori, un'altra canzone di questo nostro festival da Napoli si intitola Io, tu e le rose. Gli autori sono Pace, Panzieri e Briniti. Prego maestro, Io, tu e le rose.